senza più barche per attraversare. Spesi 100 lire per un pesciolino d'oro. Andai verso il mare, senza più barche per attraversare. Spesi le ultime 100 lire per un pesciolino d'oro.